Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti alla 22esima puntata di Quando c'era Festival Bar, tutto il meglio della kermesse estiva più amata di tutti i tempi. Il singolo più famoso della cantante britannica Samantha Fox, Touch Me, diventa un successo mondiale anche grazie alla partecipazione al Festival Bar del 1986.

Ex modello e sex symbol anni 80, il cantante Nick Kamen fu notato da Madonna, che ne intuì le potenzialità sia canore che d'immagine, al punto da lanciarlo nella carriera discografica. Ci ascoltiamo Bring Me Your Love, Festival Bar 1988.

Nel 1994 Irene Grandi viene scoperta dal grande pubblico grazie alle canzoni Fuori e Ti voglio bene, quest'ultima scritta appositamente per lei da Jovanotti. Grandi collaborazioni durante l'arco della sua carriera con Eros Ramazzotti, Pino Daniele, Claudio Baglioni e Tiziano Ferro. E la vittoria di un disco di diamante, 9 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Ha inoltre partecipato a 6 edizioni del Festival Bar, conquistando 2 volte il podio e vincendo il premio radio. Per voi l'Allegra Ti voglio bene. Festival Bar 1994.

matrimonio bene. State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il gruppo dance italiano Alex Party pubblica il singolo Run Me Up e diventa uno dei 20 singoli più venduti nel Regno Unito e Australia e numero 1 in Italia. Festival Bar 1995.

Dopo l'enorme popolarità raggiunta col brano 1, 2, 3, Maria in tutto il mondo, Ricky Martin ne supera il risultato con la canzone La Copa de la Vida, che diviene canzone ufficiale dei mondiali di calcio del 98. Sale sul palco del Festival Bar nella mitica Arena di Verona nell'estate 1998.

Il cantautore svedese-americano Eagle Eye Cherry vende 4 milioni di dischi in tutto il mondo grazie al primo album Desireless, grazie a singoli come Save Tonight e Falling in Love Again. Al Festival Bar edizione 2000 Eagle Eye si presenta con un altro fortunato singolo, Are You Still Having Fun?

L'ultimo brano in scaletta quest'oggi appartiene all'amatissimo cantante emiliano Neck, che firma uno dei tormentoni estivi del 2005 dal titolo Lascia che io sia, con la vittoria finale all'edizione del Festival Bar dello stesso anno.

Finisce qui la 22ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio con l'ascolto della sigla Soledad, Katiuscia Ruiz, canzone disponibile su tutti i digital stores del mondo e videoclip ufficiale sul mio canale YouTube. Vi invito a visitare inoltre il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 21esima puntata di Quando C'era Festival Bar, tutto il meglio della musica dell'estate, della kermesse più amata della TV italiana. Al Festival Bar del 1988 arriva un successo internazionale, il primo singolo in lingua francese a raggiungere il terzo posto in classifica negli Stati Uniti d'America, dell'allora 14enne Vanessa Paradis con Je le taxi.

Dall'album You Are My Energy di Spagna viene estratto il singolo che è rimasto per più settimane nella top 10 delle classifiche italiane, Every Girl and Boy, e partecipa nel 1988 alle trasmissioni TV Azzurro, Festival Bar e Un disco per l'estate.

Dopo i grandi successi disco di Saturday Night e Another Day, esce un altro grande successo della cantante danese Wakefield, dal titolo Think of You, singolo con cui fa ballare tutta la folla del Festival Bar nell'estate 1995.

Parliamo ora di un gruppo dance tutto italiano proveniente dalla città di Gela in Sicilia, che sforna il secondo singolo più venduto dell'anno 1995 in Italia, dal titolo The Color Inside.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il gruppo hip hop italiano dei Sottotono, formato dai rapper Tormento e Fish, riscontra un ottimo successo di pubblico dopo la partecipazione al Festival Bar del 1997 con la canzone Dimmi di sbagliato che c'è.

It's My Life è uno dei brani più popolari della band dei Bon Jovi, che li trasporta ad introdursi verso una generazione di fans più giovani. Vincono il premio nella sezione internazionale dell'edizione Festival Bar del 2000.

0: life!
1: Come ultima canzone in scaletta abbiamo scelto per voi un brano che contiene un campionamento della famosa Tainted Love del 1981 dei Soft Cell. SOS diventa il primo singolo di Rihanna a raggiungere la vetta della classifica statunitense, aggiudicandosi anche il disco di platino. Spopola anche in Italia divenendo un tormentone estivo, Festival Bar 2007.

Finisce qui la 21ª puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della nostra sigla Eldorado, Katiuscia Ruiz featuring Steve Zerbi Sound, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come iTunes, Spotify e Amazon. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.